0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Let's get it.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I can tell you the way, I can give you the key.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: L'appuntamento con l'informazione, come preannunciato al vertice NATO di Ankara da Donald Trump, su ordine del Presidente, gli Stati Uniti ieri sera hanno attaccato nuovamente l'Iran per indebolire ulteriormente la sua capacità di minacciare la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, come riferisce CENTCOM, il comando centrale a stelle strisce. Diverse esplosioni sono state udite a Bandar Abbas, Chabar e Sirik, riferisce l'agenzia di stampa iraniana Fars, vicina ai Pasdaran. E al termine del vertice dell'Alleanza Atlantica nella capitale turca, il capo della Casa Bianca ha parlato di straordinaria unità della NATO. Poi sull'Italia Trump dice: è stata buona, solo ha avuto un brutto momento, non aiutandoci, contro l'Iran. La Corte d'Assise di Latina ha condannato a 16 anni di reclusione Antonello Lovato, il datore di lavoro ritenuto responsabile della morte di Satnam Singh, il bracciante agricolo indiano deceduto nel giugno 2024 dopo un gravissimo incidente avvenuto nell'azienda agricola dell'imputato a Borgo Santa Maria. Nella precedente udienza la procuratrice Luigia Spinelli aveva chiesto 22 anni, sostenendo che Singh avrebbe avuto concrete possibilità di sopravvivere se fosse stato soccorso tempestivamente. Credo che sia una sentenza giusta, ha detto Gianni Lauretti, avvocato di Sony, moglie di Satnam Singh. Il centrosinistra si è ritrovato a Napoli per lanciare la sua sfida al governo Meloni con il primo comizio unitario dei leader di PD, Movimento 5 Stelle e AVS. È l'unità del fronte di centrosinistra, filo conduttore di interventi, tema rilanciato in particolare da Elie Schlein. Tocca a noi costruire l'alternativa con i nostri alleati nell'ascolto delle persone e delle realtà sociali, ha detto la segretaria PD, ribadendo che il centrosinistra sarà testardamente unitario. Noi possiamo promettere che saremo uniti, non faremo mai più il favore alle destre di dividerci. Il tennis, giornata sfortunata per gli azzurri, ancora in gara a Wimbledon ieri. Flavio Cobolli abbandona il sogno di accedere alle semifinali arrendendosi in 3-7 al britannico Arthur Ferry, che in semifinale se la vedrà con Alexander Zverev. Finisce ai quarti anche l'avventura di Jasmine Paolini, la tennista azzurra ha perso in 2 set contro l'ucraina Marta Kostyuk. Le ultime speranze italiane sono riposte in Jannik Sinner, che oggi affronterà in semifinale l'eterno campione serbo Novak Djokovic. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Non è corretto somministrare farmaci umani ai nostri pet, ma è necessario utilizzare farmaci espressamente formulati e realizzati per le loro caratteristiche fisiologiche. Vale sempre la regola di evitare il fai da te e il seguire i consigli di fantomatici blog, ma la necessità di affidarsi al consiglio professionale del nostro veterinario. Ecco una serie di farmaci umani che non dovrebbero essere assolutamente impiegati nei nostri animali. Antinfiammatori come ibuprofene, naproxene, ma anche paracetamolo, che possono creare gravi problemi gastrointestinali, epatici e renali. Antidepressivi e ansiolitici, che possono dar luogo a problemi neurologici, alterare la pressione sanguigna e la temperatura corporea. ACE, inibitori e beta bloccanti, che somministrati in dosi e tempi sbagliati, possono dare problemi a livello renale e cardiaco in cani e gatti. Farmaci ormonali, estrogeni, ormoni tiroidei.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Diverse ricerche eseguite da varie università dimostrano come siano estremamente positive le ripercussioni in una famiglia di un quattro zampe. È possibile trovare molteplici motivi per incentivare la convivenza con gli amici pelosi, soprattutto se in casa ci sono dei bambini. Primo, gli animali aiutano a combattere l'obesità. Un bambino che vive con un quattro zampe ha maggiori possibilità di muoversi. Secondo, diminuisce il rischio di allergie. Crescere con un cane porta ad una riduzione delle probabilità di sviluppare determinate allergie. Terzo, favoriscono la socializzazione. Prendersi costantemente cura di qualcun altro consente di distogliere l'attenzione da videogiochi, tablet, cellulari. Quarto, abbattono differenze sociali e culturali. Un bambino che sin da piccolo abbia imparato a comunicare con il cane e a rispettarlo come appartenente alla famiglia, da grande imparerà a capire e ad accogliere l'altro. Quinto, riducono lo stress. Stress e difficoltà in genere sono alleviati dalla presenza di un pelosetto da coccolare. È scientificamente dimostrato che accarezzare un cane o un gatto abbassa la pressione sanguigna, migliora l'umore e contribuisce a ridurre lo stress.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Obesità dei nostri amici a quattro zampe. Alcune recenti ricerche segnalano percentuali allarmanti di cani e gatti in sovrappeso. Circa il 50% degli animali domestici avrebbe problemi di linea. Non si tratta solamente di un problema estetico, anzi, le conseguenze che il sovrappeso può avere sulla loro salute sono pesanti. Malattie a carico delle ossa e articolazioni, patologie cardiache e respiratorie, diabete, lipidosi epatica. E l'elenco potrebbe continuare. Il sovrappeso dei nostri amici può avere diverse origini, come una predisposizione individuale o interventi di castrazione e sterilizzazione, ma la causa primaria è l'eccessiva assunzione di calorie rispetto ad un limitato movimento. Controlliamo allora il peso dei nostri pelosetti e rivolgiamoci al nostro veterinario di fiducia per avere consigli su una dieta adeguata.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Torna a salire la tensione in Medio Oriente. Il comando centrale americano ha reso noto di aver colpito circa 90 obiettivi militari iraniani, tra cui sistemi di difesa, depositi di missili e infrastrutture lungo la costa del paese dei Pasdaran. Donald Trump ha spiegato che l'operazione è una rappresaglia per i bombardamenti iraniani contro le navi nello stretto di Hormuz e ha avvertito che ulteriori attacchi aggraveranno il conflitto. Le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato gli attacchi contro basi americane in Kuwait e Bahrain e minacciato nuove azioni in caso di ulteriori offensive degli Stati Uniti. Il centro-sinistra si è riunito ieri a Napoli per lanciare la sua sfida al governo Meloni con il primo comizio unitario dei leader di PD, 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Tocca a noi costruire l'alternativa con i nostri alleati nell'ascolto delle persone e delle realtà sociali, ha dichiarato Elis Lein, ribadendo che il centro-sinistra sarà testardamente unitario. Michele Mari ha vinto l'80ª edizione del premio Strega con il romanzo I Convitati di Pietra, edito da Einaudi, confermando i pronostici della vigilia e ottenendo 190 voti nella finale ospitata per la prima volta in Piazza del Campidoglio a Roma. Al secondo posto si è classificato Matteo Nucci con A Platone, una storia d'amore, seguito da Bianca Pizzorno con La Sonnambula. Alla votazione hanno partecipato 643 giurati, pari all'80,4% degli aventi diritto. Calcio al via stasera i quarti di finale dei mondiali. Si comincia con Francia-Marocco. I Bleu, che partono favoriti nella rivincita della semifinale del mondiale 2022, arrivano all'appuntamento dopo 7 vittorie consecutive e il successo per 1-0 sul Paraguay negli ottavi, mentre il Marocco ha eliminato il Canada con un netto 3-0. Fischio d'inizio alle 22 ora italiana allo stadio di Foxborough nei pressi di Boston. E per ora è tutto. Grazie per l'ascolto.
3: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio.

0: Detto illustrativo.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Cresce la tensione in Medio Oriente dopo i nuovi attacchi statunitensi contro obiettivi militari nel sud dell'Iran e la risposta di Teheran con droni e missili contro basi americane in Kuwait e Bahrain. Il comando centrale americano ha reso noto di aver colpito circa 90 obiettivi militari iraniani, tra cui sistemi di difesa, depositi di missili e infrastrutture. Teheran ha risposto con raid contro basi americane e minacciato nuove azioni in caso di ulteriori offensive degli Stati Uniti. La cronaca: la Corte d'Assise di Latina ha condannato a 16 anni di reclusione Antonello Lovato, il datore di lavoro ritenuto responsabile della morte di Satnam Singh, il bracciante agricolo indiano deceduto nel giugno 2024 dopo un gravissimo incidente avvenuto nell'azienda agricola dell'imputato a Borgo Santa Maria. Nella precedente udienza la procuratrice Luigia Spinelli aveva chiesto una condanna a 22 anni di reclusione, sostenendo che Singh avrebbe avuto concrete possibilità di sopravvivere se fosse stato soccorso tempestivamente. Credo che sia una sentenza giusta, ha detto Gianni Lauretti, avvocato di Sony, moglie di Satnam Singh. Michele Mari ha vinto l'80ª edizione del premio Strega con il romanzo I Convitati di Pietra, edito da Einaudi, confermando i pronostici della vigilia e ottenendo 190 voti nella finale ospitata per la prima volta in Piazza del Campidoglio a Roma. Al secondo posto si è classificato Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, seguito da Bianca Pizzorno con La Sonnambula. Alla votazione hanno partecipato 643 giurati, pari all'80,4% degli aventi diritto. Calcio: al via stasera i quarti di finale dei mondiali. Si comincia con Francia-Marocco. I Bleu, che partono favoriti nella rivincita della semifinale del mondiale 2022, arrivano all'appuntamento dopo il successo per 1-0 sul Paraguay negli ottavi, mentre il Marocco ha eliminato il Canada con un netto 3-0. Fischio d'inizio alle 22 ora italiana allo stadio di Foxborough nei pressi di Boston. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: di nidificazione con pareti rocciose ospitanti i nidi e da una serie di territori di caccia poco o per nulla boscati, localizzati di norma in posizione periferica rispetto al settore con i nidi. I nidi sono collocati al di sotto dei territori di caccia estivi per agevolare il trasporto di pesanti prede ai giovani. Di solito si trovano intorno ai 1700-2200 metri. L'aquila reale è un animale fedele. Infatti, le coppie di aquila reale rimangono insieme per tutta la vita e, conquistato un territorio, rimangono stanziali per molti anni, costruendo nei dintorni, sulle pareti a picco dei dirupi o più raramente fra i rami degli alberi più alti, anche una decina di nidi, scegliendo di anno in anno quello che sembra il più adatto. Condividono il territorio. Durante il periodo dell'accoppiamento, il maschio e la femmina si corteggiano sia a terra che in aria. A terra il maschio gira intorno alla femmina saltellando. In aria, invece, il rituale di accoppiamento prosegue per vari giorni e vede impegnati entrambi gli individui in spettacolari evoluzioni aeree chiamate la danza del cielo. Il controllo del territorio, che varia da 40 a 180 km quadrati, viene effettuato equamente tra maschio e femmina e il più delle volte si limita a volteggi lungo il confine del territorio stesso per segnalare alle altre aquile quali siano gli effettivi confini. Quando i piccoli di aquila diventano indipendenti nel volo, vengono portati dai genitori fuori dai confini del territorio natale e diventano nomadi fino a quando, verso i 3-6 anni, costituiranno un nuovo nucleo familiare con altri esemplari.
1: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Cresce la tensione in Medio Oriente dopo i nuovi attacchi statunitensi contro obiettivi militari nel sud dell'Iran e la risposta di Teheran con droni e missili contro basi americane in Kuwait e Bahrain. Il comando centrale americano ha reso noto di aver colpito circa 90 obiettivi militari iraniani, tra cui sistemi di difesa, depositi di missili e infrastrutture. Teheran ha risposto con raid contro basi americane e minacciato nuove azioni in caso di ulteriori offensive dagli Stati Uniti. La cronaca: la Corte d'Assise di Latina ha condannato a 16 anni di reclusione Antonello Lovato, il datore di lavoro ritenuto responsabile della morte di Satnam Singh, il bracciante

0: di agricolo indiano deceduto nel giugno 2024 dopo un gravissimo incidente avvenuto nell'azienda agricola dell'imputato a Borgo Santa Maria. Nella precedente udienza la procuratrice Luigia Spinelli aveva chiesto una condanna a 22 anni di reclusione, sostenendo che Singh avrebbe avuto concrete possibilità di sopravvivere se fosse stato soccorso tempestivamente. Credo che sia una sentenza giusta, ha detto Gianni Lauretti, avvocato di Sony, moglie di Satnam Singh. Michele Mari ha vinto l'ottantesima edizione del premio Strega con il romanzo I Convitati di Pietra, edito da Einaudi, confermando i pronostici della vigilia e ottenendo 190 voti nella finale ospitata per la prima volta in Piazza del Campidoglio a Roma. Al secondo posto si è classificato Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, seguito da Bianca Pizzorno con La Sonnambula. Alla votazione hanno partecipato 643 giurati, pari all'80,4%. Degli aventi diritto. Calcio, al via stasera i quarti di finale dei mondiali, si comincia con Francia-Marocco, i Bleu che partono favoriti nella rivincita della semifinale del mondiale 2022 arrivano all'appuntamento dopo il successo per 1-0 sul Paraguay negli ottavi, mentre il Marocco ha eliminato il Canada con un netto 3-0, fischio d'inizio alle 22 ora italiana allo stadio di Foxborough nei pressi di Boston. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Cresce la tensione in Medio Oriente dopo i nuovi attacchi statunitensi.

contro obiettivi militari nel sud dell'Iran e la risposta di Teheran con droni e missili contro basi americane in Kuwait e Bahrain. Il comando centrale americano ha reso noto di aver colpito circa 90 obiettivi militari iraniani, tra cui sistemi di difesa, depositi di missili e infrastrutture. Teheran ha risposto con raid contro basi americane e minacciato nuove azioni in caso di ulteriori offensive degli Stati Uniti. La cronaca: la Corte d'Assise di Latina ha condannato a 16 anni di reclusione Antonello Lovato, il datore di lavoro ritenuto responsabile della morte di Satnam Singh, il bracciante agricolo indiano deceduto nel giugno 2024 dopo un gravissimo incidente avvenuto nell'azienda agricola dell'imputato a Borgo Santa Maria. Nella precedente udienza la procuratrice Luigia Spinelli aveva chiesto una condanna a 22 anni di reclusione, sostenendo che Singh avrebbe avuto concrete possibilità di sopravvivere se fosse stato soccorso tempestivamente. Credo che sia una sentenza giusta, ha detto Gianni Lauretti, avvocato di Sony, moglie di Satnam Singh. Michele Mari ha vinto l'ottantesima edizione del premio Strega con il romanzo I Convitati di Pietra, edito da Einaudi, confermando i pronostici della vigilia e ottenendo 190 voti nella finale ospitata per la prima volta in Piazza del Campidoglio a Roma. Al secondo posto si è classificato Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, seguito da Bianca Pizzorno con La Sonnambula. Alla votazione hanno partecipato 643 giurati, pari all'80,4%. Degli aventi diritto. Calcio: al via stasera i quarti di finale dei mondiali, si comincia con Francia-Marocco. I Bleu, che partono favoriti nella rivincita della semifinale del mondiale 2022, arrivano all'appuntamento dopo il successo per 1-0 sul Paraguay negli ottavi, mentre il Marocco ha eliminato il Canada con un netto 3-0. Fischio d'inizio alle 22 ora italiana allo stadio di Foxborough nei pressi di Boston. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. In viaggio col gatto. I gatti generalmente non amano essere a seguito in lunghi spostamenti. Quando dovesse capitare l'esigenza, è bene che siano sistemati in appositi trasportini per tutta la durata del viaggio. È conveniente abituarli al trasportino prima di intraprendere il viaggio e, se possibile, abituarli agli spostamenti in auto quando sono ancora cuccioli. Il gatto non prescinde dai suoi comfort. Nella stagione fredda è raccomandabile avere a portata di mano una coperta calda ad integrare il riscaldamento dell'auto. Nelle stagioni calde, se l'auto non è dotata di aria condizionata, è bene coprire il trasportino con un panno umido, prestando attenzione alla temperatura per evitare i colpi di calore. Per la sicurezza di tutti i passeggeri, è importante che il micio, anche se notoriamente è calmo e si adatta all'esperienza del viaggio, non sia libero di girare nell'abitacolo, perché potrebbero capitare situazioni esterne che lo spaventano e alle quali potrebbe reagire creando un pandemonio. Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, la cronaca, un'esplosione

0: Si è verificata questa mattina intorno alle 8 a Casal Bordino, in provincia di Chieti, alla Esplodenti Sabino, una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Una persona è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita. Nel settembre 2023 un'altra esplosione causò la morte di 3 operai, mentre altri 3 lavoratori persero la vita in un incidente avvenuto nel dicembre 2020. Passiamo alla politica. Ieri sera PD, 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno aperto a Napoli il percorso per costruire un fronte comune del centro-sinistra. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli indicano tra le priorità lavoro, sanità pubblica, salario minimo e redistribuzione della ricchezza. L'obiettivo è creare un'alternativa alle destre e definire un programma condiviso in vista delle prossime sfide politiche. Ora gli esteri. Dopo i raid americani della notte sull'Iran, Donald Trump ha dichiarato che se Teheran continuerà a bombardare navi, la situazione peggiorerà. Il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha replicato che lo stretto di Hormuz rimarrà accessibile solo sulla base di accordi con l'Iran e ha avvertito Washington delle conseguenze di nuove minacce. Il giugno 2026 è stato il più caldo mai registrato nell'Europa occidentale e il secondo a livello globale, secondo Copernicus. Le temperature record, insieme al caldo dei mari, hanno provocato nuove ondate di calore e gravi conseguenze sulla salute. Gli esperti confermano che il cambiamento climatico continua ad aumentare i rischi e intensità degli eventi estremi. In chiusura all'atletica, Marcel Jacobs rinuncia ai 100 metri del meeting di Monte Carlo per un lieve affaticamento muscolare. Il campione olimpico ha scelto uno stop precauzionale in vista del rientro ai campionati italiani assoluti di Firenze. L'obiettivo resta preparare al meglio gli europei di Birmingham e puntare al terzo oro consecutivo nei 100 metri. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Ricertificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: È possibile osservare, soprattutto nei cani, meno frequentemente nei gatti, la comparsa di un comportamento materno nelle femmine e di segni esteriori tipici

0: di una gravidanza. Si ritiene che tale fenomeno sia imputabile ad uno squilibrio ormonale. L'evento è preceduto da particolari manifestazioni comportamentali da parte della nostra amica, che si attiva per allestire un luogo in cui partorire. Assume atteggiamenti materni nei confronti di oggetti di varia natura, diventa irrequieta e si lambisce insistentemente i capezzoli. Nella fase acuta del fenomeno presenta distensione dell'addome, abbattimento o irrequietezza, raspa il terreno, scarso appetito, aumento di volume delle mammelle con secrezione di liquido siero, brunastro o latte. Per contrastare tale situazione è opportuno cercare di impedire la stimolazione delle mammelle, mettendole un collare elisabettiano e applicando degli impacchi freddi in loco. Dal punto di vista farmacologico è consigliabile l'utilizzazione di determinati farmaci dietro consiglio veterinario. Questi farmaci generalmente sono in grado di ridurre la durata delle manifestazioni correlate, che, peraltro, possono risolversi spontaneamente nel giro di un paio di settimane.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Gli attacchi statunitensi contro l'Iran, con il falso pretesto di rispondere a presunti incidenti che coinvolgono diverse navi nello stretto di Hormuz, costituiscono una grave violazione degli articoli 1 e 5 del memorandum d'intesa e un pretesto per giustificare l'inadempimento dell'accordo da parte del paese. È quanto si legge in una nota del Ministero degli Esteri iraniano. Teheran non permetterà che la violazione dell'accordo, le intimidazioni e l'inganno di Washington pregiudichino i suoi interessi nazionali, viene spiegato ancora. L'Italia ha espulso due addetti militari dell'ambasciata russa sospettati

stati di spionaggio. A darne notizie lo stesso ministro degli esteri Tajani. Il governo italiano ha deciso di espellere due additi militari dall'ambasciata della Federazione Russa in Italia, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma, ha scritto su X. Dovranno lasciare Roma entro 3 giorni, ha aggiunto. Mosca continua a utilizzare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia. Una grave e inaccettabile ingerenza per le istituzioni italiane e per la sicurezza nazionale, ha concluso Tajani. La Russia fornirà una risposta adeguata, ha dichiarato il Ministero degli Esteri di Mosca. Mario Adinolfi in una nota si difende dalle accuse di truffa ed evasione fiscale. Vivo con la serenità che mi giunge dalla fede, una vicenda surreale in cui è evidente l'ingiustizia grave patita da me e dalla mia famiglia. Affronterò la gigantesca saldatura di alcuni interessi che vogliono vedermi nel fango, affronterò la violazione istantanea del segreto istruttorio con la diffusione ai media di ogni dettaglio delle carte che dovrebbero essere segretate fino alla fine delle indagini preliminari, affronterò l'onta del braccialetto elettronico che a Roma si riserva solo agli autori di crimini violenti e neanche a tutti loro. Ai giudici posso solo dire: sono totalmente innocente, ha dichiarato il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, posto ai domiciliari. Lutto nel mondo della musica, è morta a 75 anni Bonnie Tyler, cantante gallese tra le voci più celebri della musica pop e rock internazionale, nota per successi come Total Eclipse of the Heart. L'annuncio è stato dato dalla famiglia e dallo staff attraverso il sito ufficiale dell'artista, spiegando che la cantante è morta in un ospedale del Portogallo a causa della malattia per la quale era in cura e chiedendo rispetto per la privacy. Ed è tutto, più tardi.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Viavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Gli attacchi statunitensi contro l'Iran, con il falso pretesto di rispondere a presunti incidenti che coinvolgono diverse navi nello stretto di Hormuz, costituiscono una grave violazione degli articoli 1 e 5 del memorandum d'intesa e un pretesto per giustificare l'inadempimento dell'accordo da parte del paese. È quanto si legge in una nota del Ministero degli Esteri iraniano. Teheran non permetterà che la violazione dell'accordo, le intimidazioni e l'inganno di Washington pregiudichino i suoi interessi nazionali, viene spiegato ancora. L'Italia ha espulso due addetti militari dell'ambasciata russa sospettati di spionaggio. A darne notizie lo stesso ministro degli esteri italiani. Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dall'ambasciata della Federazione Russa in Italia, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma, ha scritto su X. Dovranno lasciare Roma entro 3 giorni, ha aggiunto. Mosca continua a utilizzare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia. Una grave e inaccettabile ingerenza per le istituzioni italiane e per la sicurezza nazionale, ha concluso Tajani. La Russia fornirà una risposta adeguata a

0: dichiarato il ministero degli esteri di Mosca. Mario Adinolfi in una nota si difende dalle accuse di truffa ed evasione fiscale. Vivo con la serenità che mi giunge dalla fede una vicenda surreale in cui è evidente l'ingiustizia grave patita da me e dalla mia famiglia. Affronterò la gigantesca saldatura di alcuni interessi che vogliono vedermi nel fango, affronterò la violazione istantanea del segreto istruttorio con la diffusione ai media di ogni dettaglio delle carte che dovrebbero essere segretate fino alla fine delle indagini preliminari, affronterò l'unta del braccialetto elettronico che a Roma si riserva solo agli autori di crimini violenti e neanche a tutti loro. Ai giudici posso solo dire: sono totalmente innocente, ha dichiarato il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, posto ai domiciliari. Lutto nel mondo della musica, è morta a 75 anni Bonnie Tyler, cantante gallese tra le voci più celebri della musica pop e rock internazionale, nota per successi come Total Eclipse of the Heart. L'annuncio è stato dato dalla famiglia e dallo staff attraverso il sito ufficiale dell'artista, spiegando che la cantante è morta in un ospedale del Portogallo a causa della malattia per la quale era in cura e chiedendo rispetto per la privacy. Ed è tutto, più tardi.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Contro lo stress, meno ansiolitici e più fusa. Mettiamo finalmente uno stop allo stress e per combatterlo prendiamoci un bel gatto che ci curerà con il suo Ron Ron. Questo consiglio è frutto dell'esperienza di un veterinario francese di Tolosa, proprietario del gatto Rookie. Secondo il veterinario, quando l'organismo è in una situazione di disagio, come nello stress, le fusa del gatto agiscono come calmante al pari della musica. Il Ron Ron, prodotto dal gatto, proviene dalla laringe e tra i gatti è un segno di rilassamento. È il primo segno.

0: segnale di rassicurazione che la mamma invia al cucciolo. Il dottore degli animali francese ritiene che le vibrazioni emesse dai gatti abbiano una particolare frequenza paragonabile a quella apprezzata dai musicisti, in quanto in grado di suscitare emozioni e stimolare nell'uomo la produzione di endorfine, capaci di innescare una sensazione di benessere. Quindi, ben venga il gatto!
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. A Mashhad della cerimonia funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid israelo-americano. L'agenzia IRNA spiega che la folla ha circondato il veicolo che trasporta le salme dell'ex guida suprema e dei suoi familiari al grido di morte all'America, morte a Israele. Alla cerimonia, riporta l'agenzia iraniana, sono presenti funzionari politici di 45 paesi e studiosi, leader religiosi e scienziati provenienti da oltre 90 nazioni. È attesa in procura a Milano l'informativa sull'incendio divampato ieri intorno alle 19.30 nel deposito BRT di via Don Giovanni Minzoni nel quartiere Bovisa, che ha interessato un'area di circa 8.000 metri quadri. L'incendio, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito da un pacco all'interno di un tir. Sarebbe stato un magazziniere ad accorgersi che da uno dei pacchi stava uscendo del fumo, seguito dalle fiamme che in breve tempo hanno avvolto il tir, propagandosi successivamente al deposito. Salgono a maggio i tassi sui nuovi mutui per la casa, lo rende noto Banca Italia specificando che il tasso annuale effettivo globale sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni si è infatti collocato al 3,96%. Il TAEG sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è invece collocato al 10,37%. L'effetto Iran si abbatte sul mercato dei mutui, confermando l'allarme lanciato nelle scorse settimane dal Codacons, afferma l'associazione dei consumatori. Un mercato, quello dei mutui a tasso variabile, che vale in Italia circa 150 miliardi di euro, coinvolgendo circa 1 milione di famiglie che sono doppiamente danneggiate dall'effetto Iran, perché oltre a subire il rialzo dell'inflazione per gli acquisti quotidiani devono fare i conti anche con gli aumenti delle rate del mutuo, che diventano sempre più pesanti, conclude l'associazione. Il giugno 2026 è stato il più caldo mai registrato nell'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale, secondo il nuovo bollettino del servizio Copernicus dell'Unione Europea. L'ondata di calore ha stabilito nuovi primati in diversi paesi europei e ha avuto pesanti conseguenze sulla salute, con decessi legati alle alte temperature. Secondo Copernicus, il cambiamento climatico sta aumentando l'intensità delle ondate di calore e i rischi per persone, ecosistemi e infrastrutture. Ed è tutto, più tardi.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Perché ai cuccioli piacciono le pantofole? Molti cuccioli possono diventare particolarmente distruttivi. Gli obiettivi preferiti sono le ciabatte e i guanti, ma anche i giocattoli, i giornali e la posta possono diventare oggetto di masticazione. Oltre a mordere e lacerare questi oggetti, i cuccioli si accaniscono contro di essi, sbattendoli da una parte all'altra. Si tratta quasi sempre di una manifestazione di un gioco in cui il cucciolo si getta a capofitto. Inoltre, il cucciolo desidera esplorare ogni aspetto del mondo in cui vive. I cani sono animali di origine selvatica che devono poter conoscere l'ambiente che li ospita per assicurarsi la sopravvivenza. Per i cani domestici, la loro esistenza corre senza dubbio meno pericoli, ma il fattore di scoperta dell'ambiente non è stato cancellato dal loro patrimonio ereditario di animali selvatici. In secondo luogo c'è il problema della dentizione, che si completa tra il quarto e il sesto mese di vita. In questo periodo il cane ha bisogno di addentare oggetti duri e resistenti, perché il cibo che gli è abitualmente fornito, di scarsa consistenza, non può rispondere a tale esigenza.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il calcio. Al via stasera i quarti di finale dei mondiali. Si comincia con Francia-Marocco. I bleu di Didier Deschamps, all'ultima competizione da commissario tecnico, partono favoriti nella rivincita della semifinale del mondiale 2022 e si affidano a Mbappé e Dembélé, mentre resta in dubbio Thuram per infortunio. La Francia arriva all'appuntamento dopo il successo per 1-0 sul Paraguay negli ottavi, mentre il Marocco ha eliminato il Canada con un netto 3-0. Fischio d'inizio alle 22 ore italiana allo stadio di Foxborough alle porte di Boston. Ora il mercato, colpo della Fiorentina che in mattinata ha raggiunto un accordo con l'Udinese per il trasferimento di Artur Attà. Il direttore sportivo dei Viola, Fabio Paratici, ha superato la concorrenza del Newcastle e l'interesse dell'Inter. Operazione da 25 milioni di euro più il 30% sulla rivendita per il 23enne centrocampista francese che oggi sosterrà le visite mediche. Ciclismo, oggi la sesta tappa del Tour de France da Pau a Gavarnie-Gèdre di 186,2 km e 4.149 metri di dislivello. È infatti il giorno, tra l'altro, della scalata pirenaica al mitico Tourmalet, una frazione durissima che potrebbe ribaltare la classifica generale guidata dal norvegese Thorstein Train. Tennis, con il torneo di Wimbledon cresce l'attesa per la semifinale di domani tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. È la rivincita della semifinale dello scorso anno che Sinner vinse in 3 set prima di trionfare in finale contro Carlos Alcaraz. Il numero 1 al mondo è in vantaggio 6-5 nei confronti diretti, ma Djokovic ha vinto l'ultima sfida a gennaio nella semifinale dell'Australian Open, rompendo la tradizione che vuole in campo per primi chi ha disputato i quarti il martedì. La semifinale tra Sinner e Djokovic sarà la seconda in programma domani sul Center Court. La prima semifinale vedrà opposti il tedesco Alex Zverev e il sorprendente britannico Arthur Ferry, numero 114 del mondo, entrato nel tabellone grazie a una wild card che ieri ha liquidato in 3 set Flavio Cobolli. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. 100% grandi emozioni.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La cavia peruviana viene allevata da migliaia di anni in Sud America come animale da carne ed è ancora molto diffusa in Ecuador, Colombia e Perù. Da noi è stata allevata prima come animale da laboratorio e poi da compagnia. Viene anche chiamato porcellino d'India. Essendo un animale di provenienza da zone fredde di montagna, non tollera il caldo eccessivo, mentre non teme il freddo se possiede un ricovero adatto. Nella gabbia bisogna mettere molti tunnel e mensole per permettere all'animale di fare ginnastica. Non deve mancare una tana dove rifugiarsi se spaventato o per dormire. Sono animali erbivori e dobbiamo nutrirli con erba, vegetali da foglia e fieno. Le cavie non producono la vitamina C, che deve essere assolutamente presente nell'alimentazione. Sono animali docilissimi, sia con le persone, sia con altre cavie e conigli nani con i quali possono convivere pacificamente. Tra le patologie più frequenti: scorbuto, problemi dentari e infezioni della bocca, infezioni respiratorie, infestazione da acari, problemi intestinali, pododermatiti. Curiosità: le femmine possono portare avanti due gravidanze contemporaneamente, partorendo piccoli a distanza di 15-20 giorni. Le cavie hanno un'attrazione fatale per il tabacco, riuscendo anche ad aprirsi pacchetti di sigarette pur di mangiarlo. Naturalmente questo va evitato, perché porta inevitabilmente ad intossicazione da nicotina, con tremori, incoordinazione dei movimenti, convulsioni, diarrea, perdita di coscienza e coma. Nei casi più gravi si può avere morte per collasso cardiocircolatorio. Non esistono in Italia vaccini specifici per questi animali. Sono consigliabili controlli annuali con visita completa da parte di un veterinario esperto in questi animali, con controllo delle condizioni dei denti ed esame delle feci raccolte in più giorni.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Pier Silvio Berlusconi difende Giorgia Meloni dalle critiche di Donald Trump. Mi sono sentito offeso da italiano, ha detto durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, assicurando il suo sostegno alla premier. Sul fenomeno Vannacci, Berlusconi lo definisce un bravo comunicatore, ma invita ad attendere il programma del nuovo movimento prima di valutarne la coerenza con il centrodestra. L'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di essere coinvolti in attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Il ministro degli esteri Tajani definisce la vicenda grave e inaccettabile. Mosca annuncia una risposta e l'ambasciatore russo attacca Roma dopo la convocazione alla Farnesina. Il Cremlino critica l'invio di sistemi Patriot all'Ucraina annunciato dal presidente americano Donald Trump, ma riconosce la volontà del leader di Washington di favorire la pace. Peskov definisce duplice la posizione degli Stati Uniti e conferma la disponibilità di Putin al dialogo con Trump. Raggiunta al MIMT l'intesa con JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo prevede investimenti per 148 milioni di euro, la riconversione degli impianti e la salvaguardia occupazionale dei lavoratori. Il piano punta al rilancio dello storico sito toscano con nuove tecnologie e continuità produttiva. La Cassazione annulla con rinvio la condanna a 4 anni per Irene Pivetti, accusata di autoriciclaggio ed evasione fiscale. Accolto il ricorso della difesa, disposto un nuovo processo d'appello. La vicenda riguarda operazioni commerciali del 2016 per circa 10 milioni di euro. Lutto nella musica internazionale. È morta a 75 anni Bonnie Tyler, la celebre cantante gallese, simbolo degli anni 80. La sua voce aveva conquistato il pubblico mondiale con successi come Total Eclipse of the Heart. L'artista aveva affrontato recentemente gravi problemi di salute. Il calcio e la nazionale, possibile sorpresa per il nuovo direttore tecnico. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò annuncia una settimana decisiva per il nuovo assetto azzurro. Resta tra i candidati Paolo Maldini, ma non è esclusa un'alternativa. Nel ventennale del Mondiale 2006, Malagò ricorda quella vittoria come fonte di orgoglio e stimolo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Biavet, un attimo di relax.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il gatto fondamentalmente si prende cura da solo della propria toilettatura. La natura lo ha dotato di vanità e interesse per il proprio aspetto estetico e degli strumenti necessari per rendersi gradevole a se stesso e a chi gli sta accanto.

0: lingua ruvida ed enzimi nella saliva adeguati a sciogliere e eliminare lo sporco dal suo pelo, ma anche il gatto più pulito può avere solo beneficio da un aiutino che contribuisca ad una più efficace pulizia. Fare il bagnetto al gatto non è sempre facile. Bisognerà abituarlo gradualmente, meglio se da piccolo. Si inizia dalle zampe, si bagna la nuca e poi si prova ad immergerlo in poca acqua. Successivamente si potrà provare ad aumentare il livello dell'acqua, in modo da poter fargli un bagno completo. Attenzione alla temperatura dell'acqua, che deve essere appena tiepida. Il livello dell'acqua deve rimanere al di sotto delle spalle perché il gatto possa sentirsi stabile sulle zampe. Porre una superficie antiscivolo sul fondo della vasca contribuisce a rendere a proprio agio il nostro micio, che in mancanza di appigli potrebbe innervosirsi. Procuriamoci uno shampoo detergente per gatti e degli asciugamani. Spazzoliamolo con cura. Facciamo attenzione al risciacquo, a non far entrare acqua nelle orecchie del gatto e ad asciugarlo adeguatamente. Naturalmente, alla fine di questa esperienza è d'obbligo un premio, il suo croccantino preferito.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Continua l'ondata di caldo sull'Europa occidentale, la terza in meno di 50 giorni. In Italia oggi Firenze è l'unica città con bollino rosso del Ministero della Salute, mentre Torino, Perugia e Pescara sono in arancione. Da venerdì sono attesi temporali anche al nord, con possibili nubifragi, raffiche di vento e grandinate tra Alpi, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Le forze armate giordane hanno intercettato missili iraniani entrati nello spazio aereo del regno. Secondo l'Iran sarebbero stati lanciati 10 missili balistici contro una base americana in Giordania. Intanto, dopo i raid americani contro Teheran, si registra un forte calo del traffico marittimo nello stretto di Hormuz, snodo strategico per l'energia mondiale. Al vertice NATO di Ankara, il presidente turco Erdogan ha regalato ai leader presenti una pistola con il nome inciso e una scatola di munizioni. Il premier britannico Starmer

0: ha lasciato l'arma in Turchia perché il trasporto nel Regno Unito sarebbe stato illegale. Giorgia Meloni invece ha portato il dono in Italia seguendo le procedure previste per la registrazione e la denuncia del possesso. Ergastolo e 3 mesi di isolamento diurno per Massimo Malavolta, condannato dalla Corte d'Assise di Macerata per l'omicidio della moglie Emanuela Massicci, avvenuto nel dicembre 2024 nel territorio di Ascoli Piceno, accolta la richiesta della procura per omicidio pluriaggravato. Sul caso del furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, il ministro della Salute Schillaci rassicura: al momento non ci sono segnali che la sostanza sia arrivata sul mercato degli stupefacenti. Stiamo monitorando la situazione con la massima attenzione, ha dichiarato Schillaci. Brutte notizie per il Milan: Christian Pulisic si è infortunato durante la sfida dei mondiali persa dagli Stati Uniti contro il Belgio. L'attaccante americano ha riportato una contusione ossea e una microfrattura tibia e perone della gamba destra. Stop previsto per diverse settimane. Al Tour de France, dominio di Tadej Pogacar nella 6ª tappa. Il campione del mondo della UAE Team Emirates attacca sul Tourmalet, vola in solitaria per oltre 40 km e conquista vittoria in maglia gialla. Vingegaard chiude secondo con 2 minuti e 40 di ritardo. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti americane, l'escalation potrebbe durare da pochi giorni fino a un mese, in base alle mosse di Teheran nello stretto di Hormuz. L'Unione Europea avverte sui rischi economici legati ai blocchi energetici. Intanto a Mashhad si è aperto il corteo funebre per la guida suprema Ali Khamenei, ucciso nei raid israelo-statunitensi. Pier Silvio Berlusconi difende Giorgia Meloni dalle critiche di Donald Trump. «Mi sono sentito offeso da italiano», ha detto durante la presentazione dei

0: in sesti Mediaset, assicurando il suo sostegno alla Premier. Sul fenomeno Vannacci, Berlusconi lo definisce un bravo comunicatore, ma invita ad attendere il programma del nuovo movimento prima di valutarne la coerenza con il centrodestra. L'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Il ministro degli esteri italiani parla di ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale. Mosca annuncia ritorsioni e fa sapere che risponderà alla decisione italiana. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso sul rogo scoppiato nel deposito BRT di Bovisa. Le indagini dovranno chiarire l'origine delle fiamme e ricostruire la tracciabilità dei circa 500 colli presenti nel camion coinvolto da cui sarebbe partito l'incendio. Volkswagen prepara un piano di riduzione dei costi che potrebbe coinvolgere fino a 120.000 posti di lavoro nel mondo. Secondo il quotidiano tedesco Bild, il progetto è contenuto in un documento interno del gruppo. Prevista anche la possibile chiusura di 4 stabilimenti in Germania dal 2031. Al Tour de France impresa di Tadej Pogacar nella sesta tappa della Grand Boucle, il campione del mondo attacca sul Tourmalet, vola in solitaria per oltre 40 km e conquista tappa in maglia gialla Garnier-Gedre. Il grande rivale Jonas Vingegaard arriva secondo con 2 minuti e 40 di ritardo. Capitolo nazionale di calcio, settimana decisiva per il nuovo assetto tecnico. Il presidente FIGC Giovanni Malagò non esclude una sorpresa per il ruolo di direttore tecnico. Resta in corsa Paolo Maldini, ma si valutano anche alternative. Il numero uno del calcio italiano ha anche ricordato il Mondiale 2006, a 20 anni dalla vittoria degli Azzurri in Germania. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: We're pulling close like magnets.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Fido. Rigore a tavola. La struttura fisiologica del cane non richiede i canonici 3 pasti giornalieri consolidati nelle abitudini alimentari del suo padrone. Per un cane sano sono previsti 2 pasti giornalieri, con il contenuto calorico, proteico e vitaminico adeguato alla razza, all'età e alla dimensione dell'animale. Per la salute dei nostri amici, i pasti devono essere calibrati sulle loro esigenze e non sulla golosità. Lasciare che Fido si avvicini alla nostra tavola per concedergli assaggini, bocconcini prelibati, più volte al giorno, può essere inteso da noi come una dimostrazione di affetto verso il nostro amico, ma è una prassi insana che è opportuno non abbia inizio, ossia rapidamente dismessa. Abituare il cane ai bocconcini a tavola, fuori dai suoi pasti giornalieri, incoraggia la sua abitudine a mendicare e lo rende fastidioso ai commensali. Una volta stabilito il principio che a tavola non si questua, non si dovrebbero incontrare problemi. È spesso più difficile far accettare questo rigore alla famiglia di quanto sia farlo accettare al cane. I bocconcini al di fuori dei pasti possono essere un premio al buon comportamento o un ausilio nell'educazione. Il bocconcino extra, che il nostro amico non associa ad un premio meritato, è solo diseducativo e l'abuso prolungato, in quanto alimentazione scorretta, può indurre all'obesità.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Cavallo avellignese, razza italiana. Sarà capitato, in qualche passeggiata turistica nella regione dell'Alto Adige o Sud Tirolo, di avvicinarsi alle recinzioni che delimitano le aree intorno ai masi e vedere pascolare dei cavalli biondi, con belle criniere fluenti, di taglia piuttosto piccola, di aspetto robusto. Riuscendo ad avvicinarsi agli animali, non passano inosservati gli occhioni dolci e l'aspetto mite. Sono i cavalli della razza avellignese. Sono originari di Afling, nome italiano avelengo, paese vicino a Merano, denominati anche Aflinger o cavalli di Afling, o pony avelignesi. È una razza molto antica, anche se ufficialmente nasce nel 1874, con le caratteristiche attuali, dall'accoppiamento di una cavalla indigena con lo stallone e il bedavi, forse berbero. In passato, l'avellignese era usato per lavori in agricoltura. Oggi si apprezza per l'equitazione agrituristica. Cavallo da sella. Cavallo con muscolatura sviluppata e scheletro robusto, è dotato di un mantello sauro dorato. Ciuffo, criniera e coda hanno crini abbondanti, sottili, lisci e generalmente biondo chiaro. La sua mole è medio piccola, con un'altezza al garrese da 134 a 137 cm. Temperamento docile, buona disposizione all'attività dinamica con equilibrio tra velocità dell'andatura e potenza dello sforzo. Buona cavalcata!
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Stay with me. Don't bring me down.

Denari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

metti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tonight.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.